fai scurda tutte peccate, strignami un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare basando

fai scorda tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire.